0: jaja kwera bangenze olifona balala
1: mama neda oyombera chi emele fumba si chageza lola.